0: senza di te. Quindi niente del sol, quanti 60 kWh.
1: Perfetto. Paramedic 2, you can confirm. Paramedic 2.